caffè ci vuole subito le membra rilassate, rasentano un'inerzia di tipo giapponese. Ma manca l'estrazione che fa la differenza, due fori in più alla cinta e, come sembra piccola, la stanza. È l'esperienza esanime dei musici di corte, lo slow al bicarbonato è il nostro pezzo forte, lento.